0: Sí. Boliche Rock and Pop.
1: Scusi, è sua la macchina per il fuori il contofile e fare gli accesi di un macchia po'. La macchina la bella aperta di uno scotolo con l'altra di gomme rossa.
2: Moa?
1: È sua.
2: Moa?
1: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa!
0: Scusa! Si parla. Si diceva. Presentazione.
1: Sono spostato la macchina.
0: La disco.